Celebramus missam de Sancto Apollinare, Episcopo et Martire, cum prefazione secunda de Sanctis Martyribus et Precio Charistica Tertia.